na pale deja naenda kumuona Clover, Clovisa. Eh, ambia chance pale ke masoleko kare, twende nabo, fata. Ule banamuita Bezo Muyahudi, le juif.